1003 vanno fra queste contadine, cameriere e cittadine, ma contesse e baronesse,

Per Tarrino furre, a Grimoedo vinto fuggì. Presso le lunne giace, abbia l'alma

riempirvi la pancia. No, può l'onore mettervi uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chi ruba. Che dunque? Una parola. Che c'è?

0: neppure.
1: Perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.

aria voi, furfante, ho teso troppo e mi dispaccio. Ora, leste, leste, al galoppo, il capesco se me ne vi sta. Lesti, lesti, lesti.